Se non hai trovato ancora la tua antenna, forse hai trovato quella giusta. Radio Brennero 104, 24 ore su 24.

Secondo passaggio giornaliero con la voce di Adriano. Signore, ancora una volta buongiorno, ben sintonizzati, anche se sarebbe più corretto dire buonasera. Bellissima, più che mai, King Cars in apertura con questo vecchio singolo, Bad Davy 6. Ancora una volta ben sintonizzati, questa è Radio Rosengarten, le frequenze sono i 101.4 e i 94 e i 100. Primo motivo richiesto, un motivo richiesto già in precedenza, si parla di circa 30-40 minuti fa, se non erro. Si chiamano Simple Minds, questo è Don't You.

Monaco, stazione centrale. Qui Monaco, stazione centrale. Alla vostra sinistra vedete Telemark. Telemark, Telemark. Telemark con prezzi eccezionali per marche eccezionali in hi-fi, TV e nel campo del video. Qui riceverete non solo qualità, consiglio e prezzi, ma anche il richiestissimo autoadesivo di Radio Brenner. Telemark, alla stazione centrale, a Monaco, alla biglietteria.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si